scudella. Il sogno come gli ori dei poesiti. Contemplo essa vita, non a sera.